delle luci in mezzo al mare, penso alle notti là in America, al mostro delle lampade e la bianca scia di un'elica.

cambia da una nuvola, mi sembra più dolce anche la morte. Guardo negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come